0: che non puoi sambutare, ma con quella che parte
1: ma che ancora non puoi stare anche a stare
0: mi sa non è stato quello che stanno
2: sarà certo che